0: Desco orangutan, logash,
1: vorrei operarlo da fare, orangutan,
0: chiki chiki, chiki chiki chiki,
1: ho una colpa, orangutan, orangutan,
0: logash,
1: vorrei operarlo da fare,
0: ho già riuscito, ho io, logash, logash.